ke juroom benn ci séddale bi Ousmane Diop ci xarale bi Aram Fall Kone Céline Diop ci montage bi Modou Diop tenu d'antenne Kodou Biaye ci lëkkale bi Elisabeth Agnès Sarr bu benn waxtu jotee nday Aram dina fi ñëw ci xibaar yi ci nasaraan ci micro bi nekkoon Pape Malick Ndaw di leen sant di leen gërëm te di ko sàkku ci yéen wasalaam.

ci moy star band ndamba won ci caramel ñu défé won ko barñi mbokki nak ñing may wax ni li ñu amon ci waxtu wi jeexna xana di len gërëm di len sante di len jox dox dajé ci benen émission misugu demb fi ci RSI di gërëm Marie Claire Sen ci walu machine bi mom la jakarlo won di len gërëm di len sante ni ngeen togon di ñu déglu ñu tayé nak ben morso bo xamni concert la bu yusnu tegon ci Saint Louis and ko gwa super étoile bokku lak nak bi ne ci préenregistré bi muy Banjoli Ndjay bokki gërëm nañ len sante nañ len jam ak jamba benen yoon jërë len jëf ci déglu bi.